0: mai taro. Tu mai taro. Tangalo e a tua e la ni tua. Tu lo coi fo. Ho la ki mama we. Ta ki na mai. Si lo si. Lo si mai.
1: Fuck out of the loop! Get that boy!